massa, su con la minchia un tasto la... Molli la spada, lo sciopero in massa, su con la minchia un tasto la... Molli la spada, lo sciopero in massa, su con la minchia un tasto la passa. Basta la farsa. Su calamicchio, basta la farsa. Basta la farsa. Basta la farsa. Armata seconda dopo la... Ciao! Basta la farsa. Armata seconda dopo la disfatta. Basta la farsa. Su calamicchio, basta la farsa. Su calamicchio, su calamicchio, basta la farsa. Armata seconda dopo la disciao. Boom,